0: Cosa mi succede stasera? Ti guardo ed è come la prima volta.
1: Che cosa sei?
0: Non vorrei parlare.
1: Cosa sei?
0: Ma tu sei la frase d'amore cominciata e mai finita.
1: Non cambi mai.
0: Tu sei il mio ieri, il mio oggi.
1: Proprio mai.
0: E il mio sempre, inquietudine.

0: ecco il mio destino, parlarti come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: No, non dire nulla, c'è la notte che parla.
1: Cosa sei?
0: La romantica notte.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio sogno proibito.
1: Proprio mai.
0: È vero, speranza.

0: Ringraziamo al Circolo Sardo, ora Giovanna, ora tutti, la Presidente. Hanno iniziato veramente un lavoro fantastico con un'esposizione che è venuta dalla Sardegna, che è stata tutto l'anno scorso in diversi paesi, in diverse città, oltre il mare. E questa esposizione che da ieri è stata già nella città della Plata e nel centro culturale de Islas Malvinas, ok? Así que ringraziamo, dopo ci passeranno fotografie di questa esposizione che è stata, vi ringraziamo, da cura con opera dell'architetto Fernando Montarsé, con il lavoro che hanno fatto i giovani e con il lavoro che ha fatto tutta la regione di Sardegna, la RAS, la regione autonoma della Sardegna, l'assessorato del lavoro. Con questa opera è stato Marco Secchi, è stato Ignazio Voi, hanno collaborato, hanno veramente collaborato tutti i circoli della Repubblica Argentina con questo lavoro, specialmente i giovani. Ringraziamo a Maria Vittoria Santala, che è stata la coordinatrice di questo lavoro, che è arrivato in Sardegna con un successo incredibile. Vediamo dopo le fotografie, ci saranno sicuramente, lo possiamo mettere nella nostra rete sociale, in Facebook, in Instagram.
1: Bueno,
0: quali sono?
1: Il nostro Facebook è Buongiorno Italia, Buongiorno Sardegna, e il nostro Instagram è circulosardo.nqn.
0: Circulosardo.nqn.
1: Sì.
0: Benissimo. Así que, complimenti a tutti i nostri amici della città della Plata.
2: E spediamo un grandissimo saluto di Mario Marcello. Bacio grazie. Ciao Oscar. Ciao Oscar, ciao integranti della radio del programma Buongiorno Italia, Buongiorno Sardegna. E spediamo un grandissimo saluto di Mario Marcello. Bacio grande.
0: Bueno, grazie, grazie. Questo veramente un saluto a tutti i nostri amici. Salutiamo a tutte le persone che in questo momento ci accompagnano da tantissimo tempo. 11:57 è la ora della pubblicità.
3: En Neuquén.
4: Es la hora 11:59 minutos.
3: ATEN, el sindicato de las y los trabajadores y trabajadoras de la educación de Neuquén. 44 años defendiendo la escuela pública y disputando mejores condiciones para enseñar y aprender. Por nuestra historia, nuestro presente y la construcción de un futuro con mayor justicia social. ATEN.
5: Estudio Contable Impositivo López Maresich. Declaraciones juradas de impuestos, liquidación de sueldos y cargas sociales de distintos convenios colectivos de trabajo, armado de carpetas bancarias, análisis económico y financiero, manifestaciones de bienes, certificaciones de ingresos, balances contables, planes de pagos ante AFIP y rentas, resolución en tiempo y forma de consultas técnicas, altas y bajas de empleado y distintas capacitaciones. Estudio Contable Impositivo López Maresich. Nuestro estudio está ubicado en Antártida, Argentina, 936. Teléfono 299-4020-534. Mail lopezmaresich@yahoo.com.ar.
6: ¿Querés saber cómo la inteligencia artificial puede potenciar tu negocio, tu trabajo o tu carrera? Del 14 al 16 de mayo, en el Polo Tecnológico de Neuquén, llega IA Week Neuquén. tres días para descubrir casos reales, herramientas que podés aplicar desde hoy y capacitaciones para todo lo que viene. Entrada libre y gratuita para el público en general, pymes, empresas y profesionales. Sumate al networking tecno más grande de la Patagonia. Inscribite en www.iawicnqn.com o seguinos en Instagram como @nneuquen. IAWIC Neuquén, celebrando la Semana de la Tecnología e Innovación. Invita a Zaya, auspicia Municipalidad de Neuquén.
4: Calfibra, la internet de Calf. Conectate ahora con 70% de descuento por 12 meses. La velocidad que querés con el precio más bajo de la ciudad. Este verano, conecta a tu casa. Calfibra, la internet de Calf.
7: En Óptica Neuquén, elija tradición profesional. Óptica Neuquén, de López de Arcaute SRL. Con la mejor calidad de atención, la primera óptica de Neuquén. Una empresa con 7 sucursales en Neuquén y Plotier. Óptica Neuquén.
8: Escucha este dato. Sanguchitos de Miga, donde la docena son 16, a tan solo 19.999 pesos. ¿Dónde estamos ubicados? En Perito Moreno 270. Miguitas de pan, donde la docena son 16, a tan solo 19.999 pesos. O por WhatsApp al 299-4581-425. ¡Te esperamos!
9: En Banco Credicop tenemos 276 filiales con la mejor atención personal, donde te resuelven todo siempre con una sonrisa. Movete a Credicop. Movete a un banco distinto. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Para más información consulta en www.bancocredicop.com o comuníquese gratuitamente a Credicop Responde 0800-888-4500. Banco Credicop Cop Limitado, Reconquista 484 Cava.
10: La actividad física permite lograr una mejor calidad de vida. Ahora puede aprender natación en familia, desde bebés hasta adultos, sin límite de edad. También Aquagym y Pileta Libre. FIPAN Neuquén, el Manzano 2000. Consulte al 440-1550 o por mail. fipannqn@yahoo.com.ar.
11: Click. Casa de las Leyes, el espacio cultural de la legislatura del Neuquén. Un lugar abierto a la comunidad. Talleres, cine, arte, teatro, literatura y música en vivo. Propuestas para todas las edades. En el histórico edificio de Avenida Olascuaga 560 en Neuquén Capital, la cultura está en movimiento. Seguinos en nuestras redes, @casadelasleyes. Historia, patrimonio e identidad en un solo lugar. CLEC, Casa de las Leyes, espacio cultural.
12: Iglesia Catedral de la Fe, en Neuquén. Los estamos esperando en Saturnino Torres 930, con poderosas reuniones. Todos los lunes a las 20 horas, reunión de milagros y sanidad. Viernes a las 20 horas, reunión de servicio familiar. Domingos a las 10:30 y 20 horas, reunión general. Súmese a las reuniones de poder. Catedral de la Fe, Neuquén.
13: Visitas guiadas en el Consejo Deliberante.
14: Visita el Consejo de lunes a viernes.
13: Conoce la Casa del Pueblo.
14: Si quieres venir, contactanos a 449-4500, interno 4503.
15: ¡Vos también podés participar!
16: Top Graph, imprenta digital online. Todo para tu evento y todo para tu negocio. Folletos, tarjetas personales, talonarios AFIP, remeras y gorras personalizadas, gigantografías, vinilos y mucho más. Comprá desde tu casa en nuestra tienda online, www.topgraph.com.ar. Visítanos en Alcorta 482, Neuquén Capital. WhatsApp 2995-103-003.
10: FIPAN Neuquén brinda en sus instalaciones del Manzano 2000 de Neuquén clases de Karate Do Kyudo Kan con los profesores Sensei Tercer Dan Néstor Salazar y Kiyoshi Séptimo Dan Víctor Flori. Además, todo en fitness y pileta de natación. Consultas al 440-1550 o por mail fipannqn@yahoo.com.ar.
17: Caen las hojas. Llegan los hits.
18: Caen las hojas. Llegan los hits.
17: FM Libertad, www.la105fm.com.ar. 36 años en el aire. Otoño 2026. Los más rankeados suenan primero acá.
1: Bueno, acá estamos de vuelta con Bonjorno Italia y Bonjorno Sardegna y mandamos un saludito especial para Andrés Borra, Marcelo y Mario.
0: Bueno, continuamos y salutamos a nostri amici, ai nostri allievi della scuola. Le damos il benvenuto a tutte le persone che hanno iniziato questa settimana e adesso viene un collegamento. ¿De qué cosa se trata questo collegamento che viene tra poco?
1: Bien, es la 61 edición de la Bienal de Arte de Venecia que se lleva a cabo del 9 de mayo al 22 de noviembre de 2026 bajo el título de In Minor Keys, en claves menores. Esta edición es un homenaje póstumo a la visión de la curadora camerunesa suiza Coyo Kou, bueno, un apellido un poco difícil de... Bien, que falleció antes de la inauguración, pero cuyo proyecto fue completado fielmente por su equipo de colaboradores y la fundación.
0: Escuira el teléfono, viene de la Bienal, viene de Venecia. ¿Qué será? Vediamo. Pronto, buongiorno.
19: Pronto.
0: Però questa voce magica. Con questa voce magica che la conosco dalla vita veramente. Come dimenticarmi che sta parlando la presidente del Circolo Sardo di Mar del Plata. In questo momento si trova nel Veneto, a Venezia, nella Biennale che adesso ci spiegherà. Questo circolo, grazie a Ledda, è veramente uno dei primi circoli. Siamo stati lavorando con la mamma e adesso diciamo Loredana Manca. Buongiorno carissima amica.
19: Buongiorno carissimi amici del sud dell'Argentina. Ma sono contentissima di sentirle. Parliamo italiano?
0: Sì, parliamo italiano adesso, perché stanno... In questo momento ci sentono tantissime gente d'Italia, per questo oggi abbiamo preparato il giorno della mamma. Desideriamo, buona tu che sei una grande mamma, buona festa della mamma in Italia.
19: Grazie, altrettanto saluto a tutte le mamme, sarda, soprattutto sarda.
0: Sì, certamente.
19: Siamo un po' speciale, lo sapete, no? Tutte le mamme del mondo. Una bellissima giornata.
0: Bueno, parlami un po' della temperatura a Venezia in questo momento. Fa caldo, fa freddo?
19: Oh no, non fa. Fa un po' di, diciamo, come una primavera da noi. Un tempo così, diciamo, non so come dirti, perché
0: ti è piedò. E ti è piedo, fa freddo, freddino?
19: No, non fa freddo.
0: E ti è piedo?
19: Diciamo, insomma, è una ventina, 18, 20 gradi.
0: Oh, meravigliosi!
19: Sì.
0: E che cosa stai... Sì. E perché sei andata... Tu sei una curatrice, no, di arte?
19: Sì.
0: E perché ti sei avvicinata... Ah, sei nel Veneto. nel Veneto.
19: Sa, vi racconto, vi racconto perché sono contentissima, perché non tutti lo sanno. Lo,
0: in questo momento lo sanno tutti? Non ti preoccupare. E se non lo sanno, lo sapranno dopo.
20: Lo sapranno.
0: Ti saluta neppure Italo. Ti saluta Ferdinando,
21: Mica,
0: la Cecciolina neppure. Siamo tutto il gruppo.
19: Tutti, lo so che siete lì. Allora, dico che la Biennale di Venezia,
0: sì,
19: c'è un artista pittore che rappresenta Argentina nell'arsenale dell'Argentina,
0: sì,
19: è un pittore che è nato a Mar del Plata.
0: Perfetto.
19: E che io lo conosco tantissimo e conosco la sua famiglia. Dopo lui è andato via della città, ha girato il mondo, e adesso è un bravissimo pittore che si chiama Matias Duville, e lui rappresenta Argentina. Io sono stata invitata per loro, che mi ha messo in una nomina perché voleva che io accompagnasse la sua presentazione lì.
0: Perfetto.
19: Soltanto per quello, perché adesso io sarò qui due giorni e rientro subito.
0: Perfetto. Adesso come c'è stata organizzata questa Biennale? Ma che ho vissuto in Italia, sono stato tante volte, ma mai ho avuto questa veramente opportunità che hai avuto tu, beata te, di essere in una Biennale. Spiegami che cosa vuol dire una Biennale, così tutti...
19: Non è facile, ti dico, perché quest'anno è stato un caos, perché la Biennale, tutte le Biennale hanno un consiglio direttivo.
0: Sì.
19: Che rappresentano ogni persona di ogni paese.
0: Sì.
19: È successo che questo anno ha rinunciato tutto il consiglio. Stanno un po' in caos.
0: Peccato.
19: Perché? Perché non sono d'accordo che Russia e Iran
0: siano
19: lì. No, non volevano che questi due paesi fosse lì nella Biennale a rappresentare, a partecipare, diciamo.
0: Beh,
19: a partecipare nella Biennale. Per questo problema che lo sappiamo tutti, no?
0: Sì, lo sappiamo.
19: Questa guerra che tra loro. Adesso c'è un problema, è molto molto interno, non si sa, soltanto sappiamo quello.
0: E come è stato risolto questo tema? Dimmi.
19: Non lo sappiamo, adesso c'è il direttore.
0: Però funziona la Biennale,
19: sì,
0: è stata aperta,
19: sì,
0: questo,
19: certo,
0: brava.
19: È stata aperta, sì, è stata aperta, ma adesso vediamo che cosa succede con questi due padiglioni che della Russia,
0: sì.
19: Dopo che, sì, che sono lì, hanno lavorato, gli artisti hanno fatto il suo lavoro, sono lì dentro della Biennale, adesso non si sa, ok, un po' tutto questo, il caos della Biennale. Le Biennali sono importantissime, sono molto importanti, anche io vi dico che se avete la possibilità, non solo non andare a Venezia, ma la Biennale di Sao Paolo nel Brasile è stupenda.
0: Ai, quanto mi dà un po' di... Non so come spiegarti, perché quanto volevo essere vicino a te, a Venezia, no? Con l'arte, con questa fantastica città. Che cosa?
19: Ma se vuoi, a ottobre che si fa la Biennale a San Paolo, che è stupenda, perché
0: San Paolo si fa. Però,
19: possiamo andare a San Paolo?
0: Sì, possiamo andare, però dovremmo essere a novembre a Mar del Plata.
19: lo so.
0: E dovremmo fare tutto il lavoro noi con turismo nel nord neuchino, tante cose da fare. Che...
19: Da noi con Grazia de Leda questo anno.
0: Sai come ci stiamo preparando. Che sorpresa mi hanno dato, no? Perché credo che ci saremo tutti a Mar del Plata, no?
19: Ma hai visto? Io non lo so ufficialmente, ma ho sentito qualcosa. Tu che mi dici?
0: Sì. Sì, sì, sì. Noi ci saremo, sì, veramente.
19: No, voi sì, sicuro.
0: No, perché io ci penso, sembra, no? Perché sì. Dopo
19: ci sentiamo.

0: sei tutto il giorno lì dentro, è grande, grande.
1: Ascoltami, sì. Se mi fai per cortesia, mi puoi staccare due o tre fotografie di una Biennale?
0: Certo, sì.
1: Per favore. Perché okay. Così lo pubblichiamo noi, ce lo faccio sapere a Marianella che sei stata. Sì. Un bacione grande, sai che ti vogliamo tanto bene.
0: Grazie
1: per questo collegamento, so sì. che è il fuso orario che ne abbiamo tra i
0: io vi saluto.
1: Ti vogliamo bene, carissimo, un applauso grandissimo per la nostra presidente.
0: Ciao,
1: presidente del Circolo Sardo di Mar del Plata, Grazia Deletta.

0: Rafaela Carrà.
1: Tenemos un altro collegamento.
0: Hoy estamos en el giorno de la mamma. Vediamo che credo che siamo con un

Buongiorno Italia, buongiorno Sardegna, 12:35 e un altro collegamento. Pronto, buongiorno. Pronto? Buon dia. Ah, buono. Vediamo.

sei tu la vita, e per la vita non ti lascerò mai più. Sento la mano tua stanca, cerca i miei riccioli d'oro. Sento la voce ti manca, la ninna nanna d'allor.

0: Bravissima! Mamma! Mamma, sono tanto felice!
1: No, dejan cantar.
0: Che bella canzone, eh? Come si cantava? Come si cantava? Si lavorava in... Sai che...
2: Si cantava sempre!
0: Sempre! Questa canzone la ricordo, io ne avevo 4 anni, 5 anni, se lavoravo nel campo con i fiori e tutti cantava uno qua, l'altro di là, uno iniziava una canzone, diceva per esempio questa canzone, uno e l'altro gridava e l'altro
2: sì,
0: si lavorava cantando.
2: Sì. Yo vivía en el pueblo, nosotros no éramos campesinos, sí. Pero del pueblo sí. Se escuchaba alguna campaña cerca, que no muy cerca, las voces.
0: Tutti cantavano, sì, mi fa ricordare. Mi hai fatto emozionare, Pina, con questa canzone che mi ha fatto rientrare a quando ero piccolino. Grazie mille, tesoro.
1: Grazie, Pina.
0: Grazie, buona festa, buon appetito, buona domenica.
3: Buon pranzo.
0: E che cosa si mangia oggi?
2: Feliz fin de semana.
0: Grazie.
2: Feliz domingo, pasela lindo.
0: Grazie, Pina. Grazie mille.
2: Ciao, para todos los que están ustedes ahí.
0: Grazie, un applauso a Pina, bravo, bravo, un applauso a Pina, brava.
2: Ciao,
0: ciao, ciao amore, grazie, ciao, ciao, ciao, ciao.
1: Ci vediamo.
0: Buona domenica. Io non è così, come siamo, come passano i minuti. Continuiamo la domenica prossima,
1: sì,
0: perché ci sta ancora. Il tema che tu devi finire, si capisce? Tema que tú,
1: de la inmigración sarda, Argentina, las cartas de amor
0: de
1: que cruzaban el océano.
0: Y dopo,
1: muy emotivo.
0: ¿Cómo se ci sono iniziati tutti i circoli?
1: Los círculos.
0: Ecco. Próxima domenica, ci aspettiamo qui. Oggi 10 maggio, prossimo 17 maggio, sabato 18 sarà la domenica e ci saremo alle 11, se Dio vuole. Vi ringrazio a tutti, buona settimana, buona domenica, ciao!
1: Ciao!
3: Ciao!
0: Ciao!
3: Ciao!
0: Ciao. Arrivederci! Buona!
1: Arrivederci.
0: Applauso a tutti!
3: Ciao ciao!
0: Ciao ciao ciao ciao! Ciao
3: ciao!
0: Ciao!
3: Ciao.
0: Ciao.